queen at court. Tong tong di odi, tong tong di ra, tong tong tong di ra, tong tong tong di ra di ra. Accorola con la con, accorola con, accorola con la con, accorola con. Tong tong di odi, tong tong di ra, tong tong.

fanno e vengono per le strade della città. Comprano cibi e giornali, muovono a imprese diverse. Hanno roseo il viso, le labbra vivide e piene. Sono rimasti nel suolo per guardare il suo viso. Ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto. Solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre. E le scarpe erano quelle di sempre. E le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare.